0: lenta e così la nonna la ciama e se no siamo qua un'altra volta con il nostro bacan italiano, festa dei italiani.
1: Valtri se adrio ascoltare il programma Festa di Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Ecco proprio vera presentazione Parisotto Ciò, vara solo allora salutiamo a tutti i Vaticani, se qua attaccati ai corni della 107.5 la radio lì, grazie a loro. Saluto qua anche noi, qualche italiano qua differente, un pochettino qua Gabriele, saluto Gabriele, saluto qua anche il Bernardo che sei insieme con noi qua della radio, dai studi della radio lì, grazie a loro. Saluto anche il nostro capo più grande Mauro Valmorbita, in suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Lead.
2: Sempre
0: le famiglie scommisse a cantare le robe, allora mi sempre dico se sto lavoro qua va a parare tutti i sabili, grazie a vari ascoltatori, ma dopo quelli che mette in mascarsella sacramento, allora salutiamo qua tutti i nostri patrocinatori qua, presto la Commerciale Orizzonte parserà sul nostro cantina Bel Fiore, anche là de oro, insieme con altri irmãos Comaceto, Arge Pase Alimentos, Free Prando Alimentos e Casa della Uva Boa, che fa sul meglio succo del Brasil, succo di uva, questo sì!
2: Nonno
0: Ballarin va a torso la moletta, ecco allora, siccome siamo il programma di Inco, Gabriele, mettiamo su una bella musichetta, quattro cavalli che trottano!

0: Wasabi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Te la Leader!
1: Ecco proprio vera festa degli italiani qua in Te la Leader, tutti i sabbi delle 6 alle 7 e mezza. E le robe, parliamo adesso dei nostri patrocinatori, qua voi parlare presto della Commerciale Orizzonte, parserà sul nostro video, avanti ascoltatori. Che gave bestiolette, casa polarse, qualche tipo di bestiolette, polarse, boa, vacca, porco, gallina, caure, piegure, tutte le bestiolette che vado a avere a casa, che te vorrei mangiare là della Commerciale Orizzonte, guarda, solo che robe là. E se vado a voler fare la ration casa, perché è concentrato, che sai minerali, che la muccia della Uri là, guarda, solo veramente, che te fuori là, papelaria, tela, ma fin materiale scolare nella rente, se bestiolette non passa mia tanto politico, che te fuori, fin tutti i tipi di medicamenti, mi sembra dico che sia la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte, le robe adesso le ora di domandare di fare la riserva dei mude fruttifere, vada salvati che piace dei pomidori, dei pomi, bisogna domandare le mude fruttifere là della Commerciale Orizzonte, parlare là con l'Enio, con l'equipe di lavoro, il telefono 35 54 32 20, godito meglio mestieri su agropecuaria e come le, la Commerciale Orizzonte faccia catafora ben davanti all'accesa qua il Val d'Oest.
2: La bella polenta, la bella polenta si fiore così, si pianta così.
1: La bella polenta si pianta così, parliamo adesso della cantina Belfior, cantina Belfior, se un bel d'un posto, vado che vuole fare una festa italiana di prima qualità, riservela la cantina Belfior, tutti i mesi lui riga. Il men arrosto, adesso quando parlo di Givi ancora, il men arrosto là, sabato che viene, guarda, come ho detto, se vado a voler riservare per fare una festa, viene gente là di Toledo, Paranà, fare una festa qua della cantina Belfior, guarda solo, perché il posto l'unico che piace, perché il posto è bel proprio, viene fuori i ritratti che sei una meraviglia, guarda solo, là allora come ho detto, lui fa su feste per vati particolari, se no tutti i sabbi, tutti il secondo sabato del mese, lui il men arrosto, e là che ne vin per vendere, lui che a Bordeaux, Erbe Monte, che è una muccia di vina, 10 o 12 tipi Concorde, Isabel, alla Ghetti, che ne è una muccia di vino, là loro per vendere, là della cantina Belfior, se vuoi voler consultare e guardare là il telefono 999-69-1909, guarda solo il telefono della cantina Belfior per farti riservare, che è il bel posto là per farsi una festa, sabato che viene, allora non convidiamo, non invitiamo nessuno, perché se sarà, la festa sarà, viene per il popolo là di Toledo, Paranà, qua è la cantina Belfior, qua è la linea sagrada, strucco grande a tutta la famiglia, re, che allora che i sei patrocinatori nostri qua.
2: Mamma Maria,
1: ecco, guarda solo un rock radici, le mette la super vede.
2: Maria, mamma Maria, nel mio futuro.
1: L'ero. Da questo congrando a Sasso Salvador che non perde un programma con questo congrando a tutta la sua famiglia, sua parona, sua famiglia, sua fiola, Giulimar, sua famiglia di Giulimar, la famiglia del Walter Salvador, tutta quella buona gente dalla costa, questo congrando allora a te e tutta la tua famiglia. E diamo questo con la Santa Elena, anche la famiglia Rigo, guarda solo la famiglia Rigo che noi porta il radietto là della sala di Ordea per non perdere il programma, grazie a loro, la famiglia Baschero, guarda solo De Barba, insieme al Monte, là tutta quella buona gente, grazie a loro!
2: Mamma Maria, mamma,
1: ecco loro, guarda solo. Mi dà che vuoi contare una storietta presto, questa qua è stato l'amico Sasso Salvador che mi ha contato e che ha detto che un cristiano Galligà tutto spaurato. Allora, giù teme che la mia sogra vuol trarsi fuori per la finestra, E con l'altro di quell'altra banda, no, ma te Galligà sbaglia qua, liga il Samu, te bomberi, altre robe, te Galligà qua te la marcenaria. Ma ben lì della marceneria che mi voleva lì che goligà perché la finestra non vuol verdersi. E le robe, la finestra non vuol verdersi, sacramentato, la vuol scoparsi la sogra, guarda, so che piacere della sogra, che per l'amor di Dio mia, vero? San Salvador. Mettiamo su un'altra bella moschetta, sbianca fuori la mora.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Le robe tutti i sabbi qua in la radio leader delle sia alle 7:30. Se il va a parare, grazie a vari ascoltatori, ma anche a quelli che mettono in scarsella. Parliamo presto qua della Argepase alimento, la fa su mangiare per le vostre bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci, sacramento. Allora se vado che piacete le vostre bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che le piace della razione che fa su l'Argepase. Allora mettete via in testa che le marche lì, Bolli, Primus, Premium Special e Primus Gold, che le tre marche lì si fanno per l'Argepase alimento a 25 anni. Devo far su prodotti di qualità, sacramento, la cresce tanto l'Argepase, perché sempre la prima a far su prodotti con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute e bellissimo. Guarda, sono la tenda di sdotti stati della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. L'Argepase alimento, guarda, sono a 25 anni, sempre devo far su prodotti di qualità per le vostre bestiolette. Allora dega le vostre bestiolette che le marche li Bolli, Primus Premium Special e Primus Gold. Godito! Armonia e pace! E le robe parliamo adesso di Irmons, come sempre, vi dico a voi ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica. Non ste far chi lavori l'avanti, consultare Irmons, come sempre, verso l'Irmons, come sempre, la più grande loggia della nostra regione qua. Insomma, è una invernata de grande, sempre piena di prodotti là. Prodotti di qualità, verso l'unica la logistica perfetta, se vai a stare là in Freiburg, a Videra, Tangara, lo riporta presto la vostra mercaderia e lavate le condizioni del pagamento, vate che le fai, se vuole fare in 10 volte, fai in 10, 12, 14, 18, 30 volte, vate che sapete allora chi che fa che lo rilassò, il proprio Irmons, come ha detto, fa propiziare un bel di un negozio così, da facilitare il negozio, consultate là con il Valerio, con il Sergio, con l'equipe del lavoro, e il telefono è 35 25 12 33, godito, meglio negozio da mobili elettrodomestico, Irmons, come ha detto.
2: È un'armonia di pace.
1: È l'armonia di pace. Vi dà questo con grande Eliseo Recalcati, va soprattutto la famiglia Recalcati, l'Eliseo, la famiglia dell'Ademir, insieme al Monte, là va solo il Darol, la famiglia Bussacro, là, che ascoltano avanti, grazie. Allora, tutta quella buona gente. E il Facin, il Credi Facin, questo con grande a te e tutta la tua famiglia.
2: Ma poi la sera al tramontare, con le sue amiche se ne va.
1: Tutti là che ascoltano, voi dai con grande la dose, senza Rangì, la famiglia Colombo, la famiglia Seccato, Mileri, tutti che la buona gente ascoltano avanti, grazie a loro, siete belli, vada sollate la buona speranza che il Valdo Est, che è una voce ascoltatori, grazie a loro. Bello sarebbe il mondo tutto in festa. Mettiamo su un'altra bella musichetta, Gabriella, metti su con la Concordia come porti. Bello, bella, bionda.

0: Festa degli italiani qua in Tela Leader, le robe tutti i sabati delle 6 alle 7 e mezza siamo qua con il nostro Bacan Italiano. Quel che parla Lisa, il nostro amico Nando Spessato, guarda, sono l'ulle di dormire, ma sono sicuro che la Teresina, sua mamma e il suo papà, il Fermino, ce l'ha che ascolta questo congrado a tutta la famiglia Spessato. Allora
1: a passar Maria con suo madre fiori di tutti i colori mi aragami.
0: Come da questo congrado Nelson Ranzan, anche sempre insieme con noi a tutta la famiglia Ranzan, specialmente il nostro amico Nelson Ranzan, flamenghista. Noi se ci apriamo, fa tempo che il Flamengo non perde, né, qua è il campionato. E le robe, ma andiamo avanti, bisogna che parliamo dei nostri patrocinatori. Qua vuoi parlare presto della Friprando Alimenti, vedi che avanti ascoltatori che a Friprando c'è un frigorifico ben montato, far ben tendere a tutti i nuanti, l'urigana muccia dei prodotti buoni proprio. Allora andate al supermercato della vostra confidenza e domandate prodotti con la marca Friprando, ma solo l'uriga bagna, i salami, i crepe, i coppa, ma solo il formaggio del porco, il queso di porco, come si dice, calabresa, bacon, carne imballata a vacuo di tutte le maniere, tutti i tipi. Là allora con la marca Friprando comprai il prodotto lì della maniera che l'altra va a decidere di aiutarti e sto mestiere paraglio, avanti che piacere il bacan che portiamo avanti lì. C'è una maniera comprando dei nostri patrocinatori, c'è una maniera di imparare. Verso. E voglio dire che avanti i fabbricieri, fuori per le colonie, per i bar, per le città, quando deve far su festa, il caro chef è la carne, la Friprando è specialista per l'attendimento de feste. Allora su quelle recce, guarda solo là, lui fa su, lui siede parola, se vai a domandare tal carne, viene tal carne, ben tagliata, con poco osso, allora e col meglio prezzo di tutta la nostra regione. Qua Friprando, verso il consultela. Fai il telefono 3520-1074. Godito, Friprando Alimentos, un frigorifico specialatissimo per ben tendere a tutti noi altri.

0: Ecco, guarda, só parliamo adesso del succo di uva, meglio succo di uva del Brasil. Mi sembra che venga via qua che il meglio succo di Santa Catarina, adesso che passa via frontiera, il meglio del Brasil, succo di uva, questo sì, portelo in tola della vostra famiglia, 100% naturale, non ho gà conservante, non ho gà succo, non ho gà niente, solo uva Bordeaux di prima qualità per quella che va a diventare il meglio succo del Brasil. La vostra famiglia la merita, allora portelo in tola. E per vedere che bel lavoro, che bel prodotto, guarda, sul fatto per la casa della uva buona che anche tutti sanno, la fa su è il meglio caffè coloniale della tutto il Val del Rio do Peixe qua verso l'ora. Là che ne un 30 e pochi prodotti differenti un decalato, non segna neanche bonita stalla in media. De là per vedere che lauri di prima qualità. Tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la cooperazione, vorrà prodotti nostri per quello che diventa è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe qua. Allora, succo la Recce, succo di uva, questo sì è il meglio del Brasile, il meglio caffè coloniale della casa della uva buona.
1: L'Italia e il Tirol, solo per trovare una verginella, e ciombara lì la lella, e viva l'amore.
0: Da questo congrado il nostro amico Sergio Favretto, Sergio Musibetti, Sergio Favretto, oh, tutti Sergio qua, parlando di Sergio, Sergio Parisotto, anche lui era una muccia di Sergio lì, allora. Questo congrado a tutta la famiglia Favretto, la famiglia Zibetti che ascoltano avanti, grazie a loro.
1: Verginella non
0: posso... Verginella non posso trovarmi da questo congrado al Bocconi, quelli della motosicca che va in volta di intero in qua in adio me nanna roba me narcolata. Questo congrado allora il nostro gran amico Bocconi che sempre ascoltano avanti, grazie a loro. Andiamo a contare un'altra storietta. Te sai che una volta che era un cristiano, una parola, già era ben amici del prete, e la galligava il prete, disprete, disvara, ho fatto una brutta, una baruffa la casa. Ho fatto una baruffa che per l'amor di Dio la casa. E il prete delegava, andando accalmando la parola, ma va pin pian, va perché, te calmate. Conta la storia, splita. Ma calmate. Sì, prete, sono calma, adesso sono ben più calma. E mi dimmi una roba, fa ok col corpo. E che mi ha compagno, sono marito, sacra mia. Oh, sacra mia, sono calma adesso, ma fa ok col corpo. Sacra, che baruffa brutta, sacra mia, che mi ha compagno, sono uomo. E le robe, sacchiamo fuori un'altra bella musichetta. Che questa qua vuoi dare questo con grande a Gilles Sorrati, lui che è sempre il collezionatore di musica italiana, questo con grande Gilles, per te e tutta la tua famiglia, lui che mi ha mandato, che mal che fa, mettela su.

che tante cose belle per vedere in Italia, e le robe che ne tante robe buone per mangiare, ma anche qua che ne robe buone per mangiare. Guardate, sto congrando la Santa Elena, il De Martini, l'Al De Martini che vende la cacciassa buona, l'Al De Martini, il suo amico Negun, tutta quella buona gente là di Santa Elena che ascoltano avanti, l'Albiero, Sancino Albiero, il Brutto Albiero, il Bernardi là delle macchine, là va solo sto congrando a tutta quella buona gente là de Santa Elena, famiglia Chiocca, l'Eder, la famiglia dell'Eder, la sto congrando a tutta quella buona gente. Così tale le storie, mi sempre dico se sto loro qua va a parlare tutti i sabati delle 6 alle 7 e mezza, grazie a vari ascoltatori. Dopo quei che mette mascarsella, parliamo un'altra volta della Commercial Horizonte. Commercial Horizonte è una agropecuaria ben montata qua nel centro del Val d'Oeste, ben davanti all'accesa, faccio catarforo. Tanta gente noi va alla chiesa, ma sanno dove che lei è la chiesa matrice qua del Val d'Oeste, allora faccio cantare fuori. Della rua Nereo Ramos, sento se il numero là che te fuori a mangiare per tutti i tipi di bestioletti che vanno a avere cangati, tartarughe, ratti, verso il caure, bosei, piegore, cavai, porchi, tutte le bestioletti che vanno a avere a casa che te fuori a mangiare, là te la Commercial Horizonte, se vanno a voler far su e il mangiare a casa, lo riga concentrato, riga sai minerali, riga la muccia, tutto tipo di ferramenti, mestieri per giardinaggio, tela, papelleria, i materiali scolari nella rentola Commercial Horizonte, medicamenti di tutti i tipi, lavare so se il bestioletto ne passa mia tanto bene, de là che categoria medicamento, mi sembra di così la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Horizonte verso. E adesso le ore di domandarle mute fruttifere, incomandarle, bisogna incomandarle, loro là da un paio di giorni le riva lì che le ore di piantarle, adesso le ore di piantare sulle mute fruttifere, consulte la Colenio con l'equipe di lavoro, il telefono 35 54 30 3220, godito meglio negozio della mestiere di agropecuaria, sempre sempre con la Commercial Horizonte. Italia, guarda, se parliamo adesso di Monsco, ma sì, tu vuoi dire che avanti ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non ste far chi lavori là. Vanti consultare il Monsco Massetto che mi sono sicuro che l'avete fe e il meglio negozio di loro là. L'unica è una loggia grande, la sempre piena di prodotti buoni, prodotti di qualità, prodotti col meglio prezzo, quello che importa è il meglio prezzo. E il meglio attendimento e le condizioni di pagamento, vale che le fai se vuole comprare sul prazo, potete fare in 10 volte, 12, 14, 18, 23, 30 volte, vale che sapete, solo il Monsco Massetto per vale facilitare così la vostra compra dei mobili e elettrodomestici. Consultate là per il telefono 35 25 12 33. Godito, meglio negozio da mobili elettrodomestici, sempre con il Monsco Massetto. E grazie a loro che conosciamo qua, grazie ai nostri bisnoni che siamo qua, e le robe, il mio bisnono che è venuto da Italia, Domenico Parisotto, ora sono le morte a tanti anni vecchi, ma lega a sa, le radici della famiglia Parisotto qua, le è venuto a arrivare là in Ipete, Rio Grande Sul, dopo i nostri il nonno le venne nascesto là e è venuto per la nostra regione. Congrando il nostro gran amico Reinaldo Pagno, sempre di ascoltare il nostro congrando a te Reinaldo, a te il cugnato Reinaldo, il pecoraro la Dodi, bien, grazie a loro, il nostro congrando a tutti i valti, vale, sono il primo cordaso, sempre insieme con avanti qua, il nostro congrando a te, e Roveglia qua del barrio Santa Teresa, anche che ascoltano avanti, grazie a loro. Grazie a loro in cui noi siamo. Grazie a loro in cui noi siamo.

0: Chi sabe alle 6 della mattina l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Ora festa degli italiani, se qua in Tela Leader, tutti sabi delle sia alle 7 e mezza, se va a parare, grazie avanti, ascoltatori, come il nostro amico Sergio Tomasi, là di Cantanuvo, con grande per Sergio, per tutta la tua famiglia, parlando di Cantanuvo, adesso con grande Menegassa, famiglia Menegassa, Celso Menegassa e tutta la sua famiglia, grazie a loro. E noi andiamo avanti qua parlando un'altra volta della cantina Belfior, vi dico che avanti ascoltatori che mi cave, avanti delle imprese, così se volete farsi una festa, avanti italiani che vuole farsi una festa di qualità proprio, di un bel di un posto, mi raccomando cantina Belfior, de là per vedere, vada sabato che viene, giorno 27, viene gente là di Toledo, Paranà, per farsi una bella di una festa lì della cantina Belfior, allora sabato non dà per convitare nessuno perché le sarà il negozio, ma allora sabato che il secondo sabato del sabato di giugno, l'ora che nel Menarosto, l'ora tutti vitai per il giorno, ma dopo parliamo ancora sabato che viene di quell'altro, della gran festa là che lui fa su tutti i mesi e fa su il Menarosto, ma vi dica vadi per riservare, far su una festa là della cantina Belfiore, un bel un posto, tutti i misteri italiani là, i ritratti vengono fuori bei proprio, e dopo compri vin sacramento, loro che vin Bordeaux, che Erbe Monti, che Cascadura, che Isabel, che Concorde, Semilão, i Ghetti, tutti fatti per lui proprio, la famiglia Re che la fa su vin di qualità là della cantina de là e degustare quel bel vin là che viene là, ma quando vai a riservare chi lavori là sempre consulti là per telefono 999 69 1909, guarda su famiglia Re, che la nostra grande famiglia Re che è sempre di ospitare vatti per far su una bella della festa insieme con lui là, godito cantina Belfior.

l'alegria e la vienda ai doveni, ecco, anche dai vecchi per maridare. Parliamo adesso della Argipaz Alimento. L'Argipaz Alimento ha 25 anni Drio far su prodotti di qualità per le vostre bestiolette, per i pesci, per i cani, per i gatti, che vatti che piacere a maniera portiamo avanti solo loro qua. Mettevi in testa che la marca della ration che fa sulla la Argipaz Bolli Primus Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì si fanno per la Argipaz Alimenti, come ho detto, a 25 anni di far su prodotti di qualità sacramentato. Per quella la cresce tanto, la tende di sdotto stato della nostra federazione e tre paesi qua di Mercosur, la cresce tanto perché la fa su prodotti di qualità. Se vate che piace delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace che le marche della so che fa super large pazzo, vanno su Bolli, Primus Premio Special e Primus Gold, godetto.

Ancora. Campagnola bella tesina reginello vi dai questo con grande la tua parete solo il metto caio la, il Deoclesio Marchiuro e tutta la sua famiglia questo con grande partito Deoclesio e tutta la famiglia Ramella che ascoltano avanti là grazie a loro la famiglia del Darcy Gomes tutta quella buona gente là dei Barreiros e il Valdo Est grazie a loro. Ecco, snacchiamo fuori un'altra bella moschetta lì, Gabriele. Mettiamo su vino, polenta e festa.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la presentazione Parisotto, ciao a tutti i sabati delle sia alle 7:30 qua in Chiala Radio Leader, ecco allora è gradito la presentazione, andiamo a presentare un'altra storietta, guarda so, te sai che una volta un Cristian, una femmina, andata, una femmina che ha di ospitare un tuo satello, è andata a reclamare col dottore, e gli ha detto, dottore, ma guarda quando adesso il mio uomo là, quando fa l'amore con me, mi picca sotto il satarone sotto la casa, là, di cose così, così. E mi pensai che il dottore è stato spaurato, così. E la ha continuato contando la storia, che ha detto, mi pensai che già era una fantasia sua. E il mi ha detto che è stato te che ti ha mandato a far chilo là. Perché che ti ha mandato a far chilo là? Oh, che dottore che ha detto, mi? E che ha detto che sì, che è stato te. Ma sacramentato, mi ho detto a Luca che era per sospendere il sesso perché ti hai 8 mesi di gravidezza. E vabbè, sospende lui la picchia su di Santarò sotto la casa. Oh, sacramentato, mi ha capito sbagliato. Sospende. Oh, Sant'Antonio, dove sto mondo il bar? Ma parliamo un altro volta dei nostri patrocinatori. Qua voglio parlare presto della Free Prendo Alimenti. Free Prendo Alimenti è un frigorifico spessonatissimo qua per ben tende. Tutti e 90 qua della nostra regione Barasso. Vatti che nei cerca deve lo compri con la marca Free Prendo, bagna, salami, crepole, coppa, coppa se la meglio che ne è della nostra regione qua. Formaggio de porco, queijo de porco, come si dice, calabresa, bacon, carne imballata a vacuo di tutte le maniere con la marca Free Prendo. Tastè per vedere che prodotti di qualità. E voi dire che avanti Fabricieri, fuori per le colonie, dei bari, delle città dove deve fare su festa. La Free Prendo è specialista dell'attendimento delle feste sacramentate. Loro consulte là con Free Prendo per vedere che bel negozio che fate l'attendimento e feste. Loro qui che fa una volta sempre ritorna a farlo perché loro risiede parola se vanno a domandare tal carne ben tagliata con poco osso e poco prezzo anche sacramentato. Loro vanno a fare il meglio negozio con la Free Prendo. Consulte là il telefono 35 vizie 1074. Godito. Frigorifico espressionadissimo Z con la marca Free Prendo.
2: Viva Giuseppe, viva Maria.
1: Viva Giuseppe, viva Maria e viva questo sì che è il meglio succo del Brasile. Mi sempre parli che già il meglio di Santa Catarina adesso che ha passato via frontiere e che ha diventato il meglio succo del Brasile con la marca questo sì 100% naturale. Non ha succo, non ha conservante, solo a Bordeaux di prima qualità per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile. Allora portelo in tola, vai ascoltatori, portelo in tola della vostra famiglia che la famiglia la merita il meglio succo per colpa di un filo niente di pino ste darghe prodotti di seconda varso deghe prodotti a vostra famiglia di qualità succo di uva questo sì la meglio marca del Brasile l'Europa. Lui è fatto per la casa della Ua Buona là di Giaborà che fa su anche il meglio caffè tutti i sabati di mattina, solo il sabato che è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua guarda solo là che ne 30 e pochi prodotti differenti un declato segna anche buoni tastali medi sacramentati prodotti fatti per la famiglia Ferrari fatti per la Coppa di Giaborà, prodotti nostri per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua del Medio Est di Santa Catarina. Allora su Clarecce tanta gente che viene fuori là perché se robe di prima qualità, vai ascoltatori se non sei mai andato là, là tastare il caffè coloniale tutti sabbi, delle sie adesso è la ora del caffè, delle sie meda, le 10:30 è il meglio caffè coloniale del Medio Est di Santa Catarina, latte la casa dell'uva buona e succo la legge, portaghi in tola è il meglio succo, succo di uva questo sì.

0: Ecco, mi dà questo congrano là a Nova Petropolis, guarda solo il nostro maestro Bisinella, maestro Bisinella che ascoltano anche, e la famiglia Batti, la Rivelino, la sua mamma che ascoltano anche sempre, grazie a loro, Fabro e le robe, la famiglia Fabro che ne ha molto dei Fabri là. Congrado a tutti, la gente, famiglia Bugarelli che ascoltano, a tutti gli ascoltatori là del Nova Petropolis, grazie a loro.
1: E mare, e non lo vedo più a ritornare.
0: Ecco, questa qua andiamo a omenaggiare allora il nostro amico Nando Spezzato, lui che parla lì, con sempre il mea presenta lì, il cristiano là. Quella il Nando Spezzato è su mamma Teresina, va ascoltatela allora, ti dico cantati e Toffiol, sorella delle stelle.

0: Ecco, ritorniamo qua un'altra volta con il nostro Baccano Italiano, qua a Festa degli Italiani, che va a parare tutti i sabbi delle sia alle 7:30. Demo d'Agosto con latte Rio Grande do Sul, la famiglia Rosa, latte Baracão, Rio Grande do Sul, strucongrando qua dal programma italiano e anche del Bernardo, qua del Bernardo, che il Dio mandava questo qua a tutti i vati là del Rio Grande do Sul, Baracão. Ecco allora, così tale le storie. Ma andiamo avanti, bisogna che parliamo un'altra volta dei nostri patrocinatori qua, e vuoi parlare presto della Commerciale Orizzonte un'altra volta qua, Parserasso nostro, e vuoi dire che avanti ascoltatori che ne cerca di mestiere di agropecuario, mica ricomando Commerciale Orizzonte, ben faccio catar fuori qua te la rua nel Rio Ram, sento se il numero va so. Lacate fuori a mangiare per tutti i tipi di bestioletti che vanti che avevi a casa, può essere grandone come i boppi, piccoletti come i ratini, va so, tartarughe, gatti, rati, can, gatti, osei, piego, le cavai, tutti che bestioletti che vanno a casa, che te fuori il magnar, lì c'è la Commerciale Orizzonte, se vanno vuole fare sulla ration casa, l'unica concentrato, i gas e minerali, per vanno per apprezzare la ration casa, gala che ne è di tutto, la rendo, che ne è ferramenta, che ne è mestiere per giardinaggio, che ne è tela, che ne è papelleria, materiale, fin materiale scolare, medicamenti di tutti i tipi, che te fuori tutto, là c'è la Commerciale Orizzonte, mi sempre dico che se la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte, de là per vedere che lauri ben fatti e che attendimento di prima qualità con legno, con l'equipe di lavoro Soparona, l'equipe di lavoro là della Commerciale Orizzonte. E adesso le ore del far sulla riserva dei mudi fruttiferi, va solo ora lighela e parlare con legno, con l'equipe di lavoro, là, i mudi fruttiferi, le ore di piantarle. Adesso allora bisogna domandare, che allora presto le arriva. Il telefono là, 35 54 32 20, godito Commerciale Orizzonte.
1: Amore, Pavo non vuole.
0: Pavo non vuole, mamma nemmeno. Come faremo a fare l'amore? Sacramentato e le robe. Ma bisogna che parliamo un'altra volta di Irmãos Comaceto, vuol dire che avanti ascoltatori, che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a fare chi lavori là avanti, consultare Irmãos Comaceto, là avanti, che ti fuori il meglio prezzo, le meglio condizioni di pagamento, le condizioni di pagamento, avanti che le fai, sacramentato, se vuole fare in 10 volte, fai in 10, 12, 18, 23, 30 volte, avanti che sapete, sacramentato, vuole che medico siete, allora su con le recce, Irmãos Comaceto, avanti per fare il meglio negozio di mobili elettrodomestici, consulte là. Col Valerio, col Sergio, con l'equipe del lavoro, per vedere se è mia vera cosa che si è parlare. Il telefono alle 35 25 12 33. Godito, meglio negozio ora Movis, elettrodomestico, sempre con Irmãos Comaceto.
1: Come faremo fare l'amore? Papo non vuole.
0: Papo non vuole, mamma nemmeno. Come faremo a fare l'amore? Sono congrato, là c'è la linea Abbatti, verso la linea Abbatti, il mostaccio, verso il mostaccio Abbatti, là la sua parola, la Ligia, i soffioi, tutta la famiglia Abbatti, là, grazie a loro.
1: Oh Bernardo,
0: guarda là, che ti ho visto Bernardo, mio Bernardo. Guarda solo il Valdino sul legno che tal, mettila sulla un pochino.
1: Oi Bernardo, mio Bernardo, il bella
0: e il Valdino sul legno, guarda solo che no. Sciacchiamo fuori un'altra bella moschetta. Compare Bertoldo, mettila su Gabriele.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Ecco proprio per la presentazione Parisotto Show. Vuoi dare questo congrado all'Antonio Lago? Antonio Lago, un gran amico, un gran ascoltatore, un italiano di vero cuore, come si dice. Questo congrado a te, Antonio, e tutta la tua famiglia. E parlando Antonio Lago, in un altro Antonio Lago, la Isatalena, il Ciucin, ma quello è il Ciucin. E la roba, questo congrado allora al Ciucin, la di Santa Elena.
2: Non mi ha fatto
1: male. Se non fa male, allora andiamo avanti con il nostro mestiere qua. Parliamo adesso della cantina Belfiore un'altra volta. Avanti, chi non conosce la cantina Belfiore non sa cosa che si deve perdere. Tutti i secondo sabato del mese nel Menarosto, ma dopo andiamo a parlare del Menarosto. Vi dico avanti, quando avanti vuole farsi una festa dell'anniversario di qualche dono, una festa della impresa, contrate la cantina Belfiore per far su che il mangiare per vatti il posto, là se una meraviglia, se tutto italiano, mestieri antichi, là, robe di prima qualità, tutti quei che va là e che piace il posto, tanto è che sabato che viene, mi vuoi insieme là, viene la turma là di Toledo, Paranà, là della cantina Belfiore, perché gli piace questo di quel posto, là verso, arriva a far su un speciale, sabato non dà per convidare nessuno perché lei sarà. Lei sarà allora, come ho detto, vatti che aveva impreso, che aveva una turmetta di gente, lì che là, e fa una festa, là lui fa una festa speciale per vatti. Guarda, so, il telefono è 999-69-1909, e là lui gana molto di vin per vendere, tutto vin fatto per lui, proprio, sa camminato. E lui che abbordò i Gai Bermonte, Cascadura, vale, Isabel, Concordio, Semilão, i Gaghetti, gana molto di vin. Lui che fa su il vin proprio a famiglia Recchia, che fa su un vin di qualità, va di poter comprarlo là e sempre. Allora, su quella rete parserà sul nostro cantina Belfiore, nostro congrado a tutta la famiglia Recchia.
2: Mi ha fatto male,
1: lo sto congrando al Fernando Lazzarotto, lo sto congrando a Tito, il suo pupà qua, verso l'Arlindo, che è l'Ed Star qua, del Bairro Anzolin, grazie a loro, lo sto congrando a tutti i valti della famiglia Lazzarotto.
2: E quando il vin,
1: le robe. Guarda solo che ti domando, su quel papà, guarda mica con tu vignare, Fernando Lazzarotto, con tu vignare, che aveva anche mandato questo con loro per il Fernando che ha mandato da questo con il papà Arlindo Lazzarotto qua del Bairro Anzolin, questo con grande a tutta quella buona gente, famiglia Lazzarotto, parlando di Lazzarotto, guarda che siamo qua, e il Presto Lazzarotto, la Gia Branca, insieme con un altro che ha detto buongiorno e ottima fine di settimana per te e per tutta la tua famiglia, anche a partire allora Lazzarotto a tutta quella buona gente, la famiglia del preto e del Fernando Lazzarotto.
2: Poi canteremo.
1: Il gadito in cogne festa San Luigi, allora quei che vuol dare una festa San Luigi a Boraghi nella gran festa col padroiero San Luigi, allora su quella rete tutti i vitai per e di man anche quella è la prefesta e di man la gran festa là in San Luigi a Boraghi.
2: Canteremo e quando il vino.
1: Quando il vin è buon proprio. Parliamo adesso della Argepasa Alimento, se è un'impresa che fa su mangiare per le bestiolette a 25 anni, cada giornata di più caprichando per far su prodotti di qualità, verso l'uri prima, sempre far su prodotti con valore nutritivo altissimo perché le vostre bestiolette le gappe sempre salute, col pelliso, verso loro mettevi in testa che le marche lì che fa su la Argepasa, voli Primus premio speciale e Primus Gold, che le tre marche lì godito le si è fatte per l'Argepasa, la cresce cada volta di più la tende di sdotto in stato della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, si digera là dell'Argepasa, mi ha detto due carette là della Bolivia, torna a guarda solo che allegressa per noi qua della nostra regione e vatti loro a mettervi in testa che le marche lì che fa su l'Argepasa, Boli Primus premio speciale e Primus Gold, se vado che piace le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette le che piace, che la marca della son fatta per la Argepasa Alimento.

quando il vino lo beveremo. Senti, sai questa qua, è stato il Favretto che mi ha raccontato che la storietta qua, e che ha detto un tosatelle, sai, un tosatelle che era una famiglia che era di stare, che era tre andari così te la rua, così ti era di stare un prediosino di tre andari, e il tosatelle veniva a stare in cima del terzo andare in cima, e le veniva do, e la mamma l'era sotto, che ha detto: mamma, ma ti sei una mentirosa, ti sei una mentirosa. La mamma si è spaurata, ma ha detto: che il tosatelle che aveva 12 anni 13, e che ha detto: ma ti sei una mentirosa, mamma, ti sei mentirosa. Ma perché, figlio? Mi ha detto che ti mi mentisto dove? Sempre ti c'è il nostro, il mio fratelletto lì di Angeletto, e mi pensai che lui il Zolea sono andato lassù, lo come la dolce che ha spattifato in terra, e pensai che il Zolea gasolà, niente, ti sei una mentirosa. Oh, sacramentate le robe, farà solo andò questo mondo, vai a coppare il fratelletto là. Dio prego, questa qua la prossima musichetta la offriremo a tutti quei là di Santa Lucia, ora il gruppo Arcuir, verso l'unico che suona, che la bella musichetta, metti su Pura Verità.

0: Chi sabe alle 6 della mattina le dei nostri italiani, Gio? Festa di italiani qua in Tela Leader.
1: Ecco proprio, vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti sabi delle sia alle 7 e mezza. Le robe strucongrando a Silvano Marcon. Silvano Marcon che ha detto buongiorno a tutta la buona gente. Le robe, buona gente anche della famiglia Marcon. Grazie allora a tutti i vari. Claudio Coppi che dice buongiorno a tutti, buongiorno a te Claudio e tutta la famiglia Coppi. Vada su. Un strucongrando la varge bonita anche il mio gran amico il Mai Rosa che dice buongiorno tutti sani e sono qua di varge bonita, grazie allora al Mai Rosa là di varge bonita. Ecco anche qua la Neusa del Classico Marchioro là di Bareiro, Servaldo S che dice buongiorno, buongiorno a te Tocaio, la Neusa, lá tutta la famiglia Marchioro qua de Barreiros, Ervaldo S, grazie a loro. Bisogna che parliamo dei nostri patrocinatori, voglio parlare qua della Free Prando Alimenti, voglio dire che avanti ascoltatori che a Free Prando è un frigorifico ben montato per ben tendere a tutti i nuanti qua della nostra regione, lo sapere, vado a essere tutta la gran regione, guarda solo su quelle recce, allora vado che piacere la maniera portiamo avanti questo bacan qua, comprai qualche prodotto con la marca Free Prando della maniera di che l'altro va a giù tarte in sto lavoro per arrivare solo i salami, i crepoli, i bagni, i coppi, i formaggi di porco, i calabresa, bacon, tagli di carne imballata a vacco di tutte le maniere, le robe, allora sempre con spezionatissimi prodotti, spezionatissimi con la marca Free Prando Alimento. Allora vatti fino a Fabricieri, fuori per le colonne, quando devi far su festa, e il caro chef zella carne, allora la carne, e la Free Prando è specialista dell'attenimento dei feste, allora sempre lo arriva là. Quello se va a domandare 1000 kg di carne, arriva là con 1000 in altro poco insieme con la camera fria, perché non da sa nessuno andare a casa senza churrasco e le robe. E se va a domandare tal carne, viene tal carne con il meglio prezzo, ben tagliata, con poco osso, ben barato. Guarda, solo consultare là con la marca, col telefono 35 26 10 74, dove che fatti fe è il meglio negozio sulla carne per le feste, che ne carne di bode, piegole, di porco, di tutte le maniere, linguisette, guarda solo là con la marca Free Prando.
2: La con e la mi son sta, ciò ma se la betta allora sì.
1: Me da ciucchetta e mi son stato la le robe, parliamo adesso della casa della Ua Bona che fa sul meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua. L'angia vorrà tutti i sabbi, allora adesso le lavoro del caffè coloniale delle 6 e mezza della mattina fino alle 10 e mezza. E il meglio caffè coloniale che ne ha un 30 e pochi prodotti differenti, un declato non segna anche a bonita stalli medi sacramentati. Allora su quelle recende là, prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Sciaborà, prodotti nostri qua nella nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale del Midwest di Santa Catarina qua. E loro fa su anche il meglio succo del Brasile, mi sempre parlare che sarà il meglio di Santa Catarina, adesso che passare via frontiere, e il meglio succo del Brasile, se questo sì, va solo fatto per la casa dell'Ua Bona, 100% naturale, non ha conservante, non ha succo, solo a Bordeaux di prima qualità, per quella che diventa il meglio succo del Brasile, portelo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, qualità e qualità, se questo sì.
2: Mi son dato a confessarmi.
1: Sono dato a confessarmi. Le robe mi dà questo con grande. Il truccolo, famiglia, truccolo. Vado il Nelson Truccolo che ascolta sempre avanti là. Giacir Truccolo, tutta quella buona gente là qui. Componente là della Dematica. Un strucco grande a tutti gli altri.
2: Ma se la petta, allora sì. Fermo una ciucchetta. Ha, ha, ha.
1: Andiamo a contare un'altra storietta. Te sei un cristiano. Il gare dovete fare una sorpresa per sua mamma. Il namorato mi ha nascondesto là. Loro gare dovete annoivare. E gli dice: vuoi vedere se la mamma la conosce? Vuoi fare una sorpresa? Andato con quattro amiche, là, quattro femmine insieme. Mamma, guarda, sono stato noivo con una di queste qua. Vede se ti sei buona di indovinare qualche la sera. E la sua mamma la guarda di qua, guarda, quella lì, se quella lì della brusa rosa, di rosa lì. Ma la grande mi dice, mamma, come che te sapevi? Ah, ma amico, guarda, quella che mi non sono andato con la faccia, mi calcolare che già era quella. Non l'ho andato con la faccia, sei quella proprio sacramentata. E te posso andare per la moschetta, Gabriele, metti sulla zigo zago con la Concordia.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Le robe vi dai con grande la Girei Campagnolo. Girei Campagnolo qua, tutta la famiglia Campagnolo qua del Vodo Est e tutta la grande giovane dei Campagnoli arrivi via. Vostro con grande a tutta la famiglia, specialmente la Girei. Grazie a loro.
2: Manca terra piana.
1: Ecco che va qua anche il nostro amico Sergio Fabretto. Sergio Fabretto, sempre insieme con noi qua, grazie a loro. La Ivette Covati, la mia fratella, là di Toledo. Sabo che viene, ho detto qua che sabo che viene. Isela de Toledo va a venire qua della cantina, bel fiore, le robe loro arrecche su con le recela, fa su mangiare capricciala, sabo che viene la gente là, de Toledo, Paranà, vara sole, e la ha scritto qua, buongiorno mano, tutto buono, tutto bene, tutto pulito, i vetri per il nostro comparti e tutta la famiglia. E allora sabato che viene se catevo qua la tela cantina bel fior mangiare un men arrosto, un mangiare tagliante che il bel posto è bevere un vin e le robe
2: il vin, il vin sulla misura
1: sulla misura. Questa storietta qua è stata Sergio Fabretto che mi ha contato, che ha detto che una volta lui è stato mettito a professore, è poliziale professore, e che ha detto con tuo satel e arriva a scuola con anguria tra testa, così, ma aveva che un 10 anni, con anguria grande tra testa, il professore che ha detto, ma Veton, dove Gianico che l'anguria lì della testa? Questa qua le vuol dare che la Maria, ma perché dare che l'anguria? È che Gianico portava un moranghetto e l'ha mica dato un vaso. Ma e che a pensare se porto una guria via in altre robe sacramento lei grande se un moranghetto che ha guadagnato un basso immaginarsi con una guria grande e le robe sant'Antonio a me compare Sasa Brancher che ascolta sempre questa qua non è mia tanto calda né Sasa che lui che piace le storiette ma non che piace quelle mossa cabellute là che ha detto strucongato a tutta la famiglia Branchello la Sesa, la Maria di Lourdes e il Celso Branchello strucongato a te e tutta la tua famiglia Celio, anche la Ivette tutta quella bella gente della famiglia Branchello grazie a loro.

madura. L'eroe Vacherman la dice ormai alle 7:21. Stacchiamo fuori un'altra bella musichetta, metti su Bevè, Bevè, Bevè, compare, se no ti maserò.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani qua in Tela Leader.
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader. Vi dai questo con grande lardo a concordia, verso te la tottera Bernardo, la Giordano Zanella, insieme con noi Giordano Zanella, lui che è il programma italiano la della radio la de concordia, anche lui insieme con Nene Magro e Nene Piola. Grazie allora Giordano Zanella, il con grande partito e tutta la tua famiglia.
2: E compare, ci va suonare.
1: Ecco che qua anche la Delcia Marquez de Souza. Delcia Marquez de Souza, va solo che ha detto buongiorno, manda l'ultima musichetta qua per noi, qua del Bairro Montebello, lo nostro congrado a tutti qui là del Bairro Montebello, giù a Saba, va sul. Anche il Navir Bortoli là di Freiburg, siamo con noi. Grazie Navir Bortoli, vedi che il gavetto come siamo un'oretta che ha dato un problema qua tecnico qua, ma adesso lo devo funzionare qua il mestiere. E il nostro congrado Navir Bortoli là di Freiburg.
2: Chi ci suona alla chitarra, ma come si suona questa chitarra?
1: E se suona la chitarra, se suona la chitarra, mettiamo solo da tempo di suonare un altro, se non dà la tagliamo per me, metti su là col Valmore Marasca.

Εγώ σπαγκάτω ότι όσο τούτους γρασιάσον παίζω και ο καέλερα με μαβάτι τόρσε μου ήταν στρουκό γράντο με γράμμιγο Αλεξάνδρε Μποκάρντου λαντώτη ουρσέν καέλερα στρουκό γράντο μάντα σου η μαντολίν μίκτε μάνουελ πίκ σλάσετε με μάνι σου η μαντολίν έλερα μελάτελα della lanchonette Boccardo là in Ursanga Santa Catarina Sud Santa Catarina la terra di italiani la grazie allora Ustro con grande Alessione partì e tutta la toffa meno anche in Romagna le ore del torso le avanti del torso le ringrazio qua tutti i nostri patrocinatori ringrazio qua la cantina Belfior della famiglia Rec ringrazio Friprando Alimento ringrazio qua il meglio succo del Brasile questo sì verso il commerciale Orizzonte passerà sul nostro Irmãos Comaceto verso Irmãos Comaceto e Arge Pazzi Alimento, quelli sono i nostri patrocinatori. Loro salutiamo tutti va di casa che abbiamo la coraggio di ascoltarmi qua per una ora e mezza. Fa un invito che sabato che viene se Dio il vol. Siamo qua un'altra volta. Mi lo conosco. Lui, gente buona, va a sanno a di ver qua un'altra volta. Allora ringrazio qua la compagna del nostro amico Bernardo che è stato insieme. Che mi ha un pochettino italiano qua. Ringrazio anche il nostro Gabriele che strucca bottoni qua che ha aiutato a portare avanti la cultura italiana. E adesso restiamo con il nostro amico Dinei Gonçalves con il sabato show. Saluti a tutti e fin sabato che viene.